0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Lavoro.
1: Ne, madonna mia, hanno chiuso tue strade, come devo fare? È tutto di vieto, devo attraversare la trastra, come devo fare? Senti, polendone vigile!
2: Ma voi la messa a posto, un altro marocchino con la patente.
1: Ma quale marocchino?
2: La mia vecchia la macchina!
1: Come vecchia? Nuova, la vedi?
2: Che la macchina la mia non va mica bene!
1: Ma questo non si capisce, devo andare dall'altra parte!
2: Via, via, via, via, via, Perù!

0: che si scalda così tanto? Ho commesso qualche errore.
1: Cos'è?
0: Ho commesso qualche errore, sto dicendo. Rido.
1: E perché? Perché adesso vigile, mia la maestra, capì?
0: E beh, che significa questo discorso qua?
1: Piano Gheddafi, patente libretto.
0: E patente proprio adesso, non ho fatto niente.
1: Tira fuori il libretto. Oh, madonna mai. Quello.
0: Aspetta, tieni il libretto.
1: Sistema me adesso. Sa che? Teru.
0: Sono un

0: signor Vice, lei ha ragione.
1: Ah, ecco, chi che ha ragione?
0: Ha ragione lei, perché...
1: chi ha ragione?
0: Madonna mia, ha ragione lei.
1: Ecco.
0: Senta, mi fa una cortesia per piacere.
1: Pronti?
0: Mi vuol dare un po' la paletta?
1: Certo, tanto io non c'ho paura.
0: Si gira un po'.
1: Sì?
0: Si gira un po'.
1: Cosa fa?
0: Si abbassi i pantaloni.
1: Certo, tanto io non ho paura.
0: Si abbassa.

cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato sono

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

così come è finito mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

lasciassi, ma mi sangrò. Perché non bacio a tempo mandolino? Magari a chitarra non si fa sentire.

di luna passeggiavo nel vecchio Messico quando vidi un piccolo topo completamente ubriaco. Era l'amico Speedy Gonzales.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

di becco ben aggiustato, forato e lui giù, giù, giù. E noi...

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è il colore del cielo.

0: chi è? Chi è? Chi sei?
1: Sono io.
0: Sei tu. Fatti riconoscere.
1: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste.
0: Qui fuori dai tuoi sogni,

0: L'hai fatto perfetto. Perfetto. Ho sbagliato io.
1: Radio Sole Luna.
2: La musica che dà voce alle mie emozioni.
3: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Divertimento e musica sul web.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non mi capite, che palla! Get the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I will tell ya!

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

You do it on your own.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

trasmissione Next Music for You. Ciao a tutti, Eulenia Buziarski dla ciebie, witam Michione, ciao, ciao Shaki, ciao Angelo Baffo, ciao Alice.

di Nine Inch Nails. Next music di Nine Inch Nails, Lost in Desire.

oggi, visti? Da Rude Soundstrom, Retro Remix.

Grazie Angelo Baffo. Thank you. Buona serata, Angelo.

thank you, grazie. Fora a tutti. For a moment, playing Francie. Ciao, bye bye. Elka, jak chce, to potrafi.

0: Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla.
1: La musica. Le emozioni. I sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Buonasera a tutti, ringrazio Daras per il passaggio di console, bellissima diretta, complimenti. Come ringrazio i nostri due titolari, Shaggy e Micione, Elka, DJ Bello, Daras, Kami, Whisky, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alizé, The Cross, Fenice, Mobifon, il mio amore Daniele, Azzurra e Tony, e vi auguro un buon ascolto.

E diamo il benvenuto a Rita, in console DJ Franci. Grazie per la buona diretta e a te un buon ascolto. Iniziamo subito con una dedica per il DJ uscente, per Daras, tutta per te, Fon Yu Love.

0: È in arrivo per tutti voi Gianluca Capozzi, Ormai si parte e me.
1: Ci ritroviamo qui, entrambi ancora a chiederci se verbo accussi, nottate interminabili e cazzate scritte su WhatsApp.

È in arrivo una richiesta di Tony DJ. Per te, Tony, Depp Vocals, buonasera. Ladies and gentlemen.

È in arrivo per tutti i radioascoltatori in chattina e fuori, i Nomadi, Toccami il cuore.

Bellissima canzone dei Nomadi, andiamo avanti con Ligabue, la ragazza dei tuoi sogni, e la voglio dedicare al mio amore Daniele.

0: tua cugina poi?
1: Fritturina!
2: Oh, guarda tua cugina! La.
3: Buona, buona, prego,
1: Grazie. No, ma si serve,
4: sì, sì, sì.
5: È in arrivo gli U2, tutta per voi.

Benvenuto a Matteo, in console trovi DJ Franci. Io ho tutti i miei denti, tutti e 33, non ho dentiera.

0: Esatto, Angelo, rischia la cena. Stasera non mangia.
1: La tua rida è come l'aria del Sahara.
0: Hai capito? Ha detto che va al ristorante.

Su Radio Sole Luna c'è Rita insieme a te. Musica, dediche e richieste per stare in buona compagnia. Metti la cuffia e già ti sentirai. Su Radio Sole Luna

0: insieme a te.
1: Eccomi qua, buonasera a tutti, buonasera Radio Sole e Luna. Bravissima Franci, grazie per l'ottimo passaggio della console, come bravo è stata anche Taras. Dopo di me ci sarà Sciacchi e chiuderà questa sera la serata Micione. E adesso grazie a tutti per la diretta e buonasera, un saluto a tutti voi. Iniziamo con Sciacchi, Micione, Dina, Patrizia, poi abbiamo Elka, Daras, DJ Bello, poi Amalia, Kami, poi andiamo ancora più giù, Ciro, Paola, Felix, Alize, Tecrov, Fenis, DJ Grazia, un bacione. Poi abbiamo Andika, Yanex, poi ancora Marika, Angelo Baffo. Poi abbiamo Matteo, benvenuto su Radio Sole e Luna. Poi abbiamo ancora Nukikum Darling, Axel, Tony e Tony. Allora, grazie a tutti per la buona diretta, a voi auguro un buon ascolto e spero che vi divertiate.

0: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.
1: Per tutti voi in chat, buon vento, giovanotti e Alfa.

Tutto per Angelo. Liberatemi, viaggio Antonacci.

0: Fuga d'amore, Sal da Vinci, per i birilli blu.
1: Una passione che non se ne va. Se potessi urlarti in faccia tutte le parole.
0: Non è Di Micione, cioè la canta? Ah, non canta lui. E chi canta?

E non andate via dopo, perché dopo di me ci sarà Shaki e poi Michonne, che chiuderà la serata di Radio Sole Luna. No, Angelo, dai, che Mario è bravissimo.

Sì, lo so che stai scherzando. Io veramente apprezzo moltissimo Micione perché lui ci mette la faccia, canta, si diverte. E qual è il problema? Stona? E mica è un cantante. Però

E adesso Malika Yen, animali notturni per tutti voi.

0: Franci, destino che stasera le canzoni che dati con te vanno di fretta. Vabbè, dai, vuol dire un'altra volta, ci
1: Abbronzatissima,
0: penserò prima.
1: sui due
0: Abbronzatissima,
1: lati del
0: Edoardo
1: sole.
0: Vianello.

Gigi D'Alessio, Rosa e Lacrime. Tutto per te, Angelo.

0: occhi un po'.
1: Ma prego, Angelo.
0: I sensi di colpa sono pugni nello stomaco.
1: In francese associa.
0: Penso che al tuo cuore ho già lasciato un limito. Vorresti dirmi che è finita?
1: Ah, va bene, allora. Pensavo che andate a cercare.

0: Ma prego, Shaggy. Sì, Franci, lo so benissimo.
1: L'orchestra cominciò e poi si
0: e Franci si associa.
1: E apparve Turandot.
0: E anche Angelo si associa.

il prossimo brano sarà il tuo, che è quello che mi hai richiesto. Grazie. Ma buonasera Cata, ben arrivata su Radio Sole Luna, il console c'è Rita.

il disco, il brano che mi ha richiesto, grazie, Michael Jackson, Billie Jean. Era questo, vero? Grazie.

Certo che da passare da Michael Jackson ad Alessandra Amorosi è dura. Comunque, Alessandra Amorosi, vivere a colori per tutti voi in chat.

Grazie Catal, buon sabato anche a te. E buon sabato a tutti qui in chat e a tutti quelli che adesso stanno cenando, credo.

Ciao Fati, ben arrivata su Radio Soli Luna, in consolce Rita. E adesso andiamo tutti a Riccione, Tommaso Paradiso.

Bravissima. Oh Pippo, grazie, sempre con Pippo.

Grazie Sepp, a te buon ascolto. E non andate via, perché dopo di me ci sarà Shaki e Michonne, che chiuderà la serata di Radio Sole e Luna.

0: E adesso ci ascoltiamo Posizione Samurai J.
1: Sempre quel profumo tu sulla mia pelle non passa mai, no mai.
0: Allora, fammi dire bene, perché sennò sembra che Shaki e Micione fanno la diretta insieme. Allora, alle 21 avremo Shaki, alle 22 avremo

E su questo brano io vi saluto, passerò la linea a Shaki. E cosa dire? Vi ringrazio per essere stati qui.

0: Benvenuti a tutti. Va ora in onda Vibrazioni in Musica. Dalla provincia di Lecco sale alla console DJ Shakira. Vibrazioni in Musica, un programma di buona musica. Mettetevi comodi, alla musica ci pensa DJ Shakira, e al vibrato solo lui, soltanto lui, DJ Micione. Su Radio Sole Luna, Vibrazioni in Musica, DJ Shakira in diretta, e per tutti è già una festa. No.
1: Buon sabato sera a tutti. Speriamo di salutare seriamente. E benvenuti su Radio Sole Luna. In questo momento, in diretta, ci sono io, Shaki. Voglio ringraziare i DJ che mi hanno preceduto, Daras, Franci e Rita. Un saluto, come sempre, va a chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Voglio salutare anche Anna Solare, che mi sta ascoltando dal link esterno. Ciao Anna. Un saluto a Tony Chief, a Darling, Azzurra, a Gigio, a Patrizia, Rottweiler, Dottor DJ Step, Marika, Fati Zero, Yanez, Andika, DJ Grazia, Fenis, The Crow e Claudio. E un saluto anche a Lucilla. Grazie, Dot. A lei, Fenis, a Claudio, a The Crow, Alizé, Felix, i Bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Samuel. Alla Paola, Ciro il Becchino, Cami, Amalia, Franci, Akata, Andrea, Rita, DJ Bello, Daras, Elka. E infine al mio contitolare Micione.

0: Io ringrazio a tutti per la buona diretta, come sempre vi auguro un buon ascolto, una buona musica e un buon divertimento con Sciacchi fino alle ore 22 e poi ci sarà Micione. Ma una sigla così nessuno ce l'ha. Come primo brano sarà subito la richiesta di Cata, eh? Cata, orecchio all'apparecchio.
1: Scongiuro Marie, torna a casa Marie.

eccolo qua il brano di Cata, la sua richiesta, Baila con Fuego, tutta per te Cata, e adesso devo andare a accontentare un'altra richiesta.

0: richiesta.
1: Tu mi rubi l'anima, versione remix. Questo brano me lo richiede Tony Chief. E stop alle richieste, basta.

0: Loro sono il volo. La luna, Izzo Esto. Per i birilli blu.
1: La luna hizo esto, fue culpa de la luna.
0: Sentite un po' che bello questo brano.

aspetta, che fra poco la sentirai. Siete troppo curiosi, ragazzi. Aspettate due minutini, no?

0: Sei bravissima. Grazie, brava.
1: Hanno ucciso l'uomo ragno. Chi sia stato? Non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno.

Un bel brano anche per i Brilli Oro. Vediamo un po', il titolo è lungo, 3 settimane. I want to spend my lifetime loving you. Mark Anthony e Tina Arena. Tratto dal film Zorro.

Dai, Renato Zero. Deve mancare? No. Un classico. I migliori anni della nostra vita. Per i brilli bianchi.

Dopo metterò un brano che piacerà sicuramente a te, Andrea. Questa sera faccio la brava, tranquillo.

0: Tati quando era bambina.
1: Forse un giorno scopriremo.
0: Micione quando aveva 3 mesi e le signore lo baciavano. Bravo Mario.

Beh, questo è un brano super. La cura, Franco Battiato. Casa per te, micione.

0: Lui si chiama Leo Gassman. Semo gente de borgata.
1: Una stanzetta in affitto è trovata per momento.
0: La dedichiamo a quel pirlone di Andrea. Gente.

0: Beh, bravissimo questo ragazzo, il figlio di Vittorio Gassman, Leo Gassman. Questa è una cover, non è Massimo Ranieri, è Tiziano Ferro, Perdere l'amore.
1: Voglio restare solo con la malinconia

0: ti.
1: Prossimo brano sarà tutto per le mie DJ, dai, che sono in chat, solo quelle che sono in chat.
0: Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

per tutte le mie DJ. Ricordami, la Quinta Station. Ricordami.

0: pasado.
1: E grazie, anche grazie. Oh, scusami, grazie. Anche Titti, vedi? E Titti.

No, no, non è un funerale, eh? Calma. E Massimo Ranieri, io e te. Grazie, Micio.

per tutti coloro che si sentono tanto sapientoni, ecco, gliela dedico questa. Dotti medici e sapienti. Edoardo Bennato.

So io come va curato. Ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave.

c'è una persona che piace molto questo brano, eh? Roberto Vecchioni e Teresa De Sio, il violinista sul tetto. Con la giacca. Vediamo un po' se salta fuori questa signorina qua. Tu mai

Adesso arriva il nonno, grazie. Mamma, questo è il mio destino. Arriva il nonnino. Nonno Micione.

0: quando tornerai.
1: Comunque ci sentiremo ancora domani.
0: E mentre un uomo prega, tu adesso dimmi con chi stai. Ma te che te ne frega?
1: Alle ore 20.
0: E allora
1: alle 21 ho ficcato la Franci.
0: Divento qualunquista.
1: Poi vedremo, dai.
0: Radicale. E quando è carnevale, il travestito fa.
1: Altrimenti metterò Giuseppe, se non si presenta come oggi, ci sarò io.

0: Grazie Fati e grazie a tutti. A culo nudo sto. Che ci possiamo fare, grazie. Ma intanto tu dove sei? Prossima settimana farei le tue dirette, dai, tranquilla.
1: Io mi ammazzo giovedì. Porca zozza, ma lo sai.
0: Poi cresci, devi crescere un po' di annetti ancora.
1: C'ha le corna quello là.
0: Che dopo il tuo nonnino diventa più vecchierello ancora.
1: Ma quanti uomini ti dai? Tua madre invece nega, non pensa al male che mi fai.
0: Stasera me mena.

0: romanzo.
1: Beh, ragazzi, la mia diretta è terminata e passo subito la console a Micione. Perciò, come sempre, dalla Lombardia e questa volta a Francavilla Fontana, Micione, te la lancio, tenta che ti arrivi in testa.
2: Che quella.
1: Buona diretta, Micio.
2: Quella non se lava manco i piedi.
1: Grazie a tutti, Ciao.
2: Vabbè, pure questa buona quella.
3: Ciao a tutte.
2: È mia e me la gestisco da me.
3: Ciao a tutte.
2: Meno male. C'è la sesso autonomia.

0: abbiamo cominciato, alla grande, complimenti ai DJ, vediamo se mi ricordo, Daraz, ore 19 Frenzy, poi ore 20 Rita, 21 Shaki, 22 ci sono io. Buonasera, buonasera. Alla grande con la collegiala.
1: Poi te visto con tu libro scaminando e tu carità te.
0: Grazie, grazie a tutti per la buona diretta e vi ricordo ai piatti il nostro mitico Black, vai Black, saluti gli amici.
1: Solo portiendo e soffiando collegiala de mi amor.
0: Basta, ma non è che devi fare tutti i nomi, passano questi, dai, ciao Black.

0: cominciamo col latino perché sapete mi fa ridere. Amalia, non mi fare ridere, che sono in diretta, ne. Salutiamo Nokim, Nokum Darling, Azzurra, Patrizia, Rottweiler, Carlotta, Deborah, Pep. Salutiamo Marika, Fatti Zero, c'è musica per tutti, non ve ne andate. Poi abbiamo Yanez, Amdika, DJ grande a mia nipotina che oggi ha cantato, dai, incoraggiatela. Fenice, Crow, Catwoman, Claudio, Alize, Paola, Il Becca Morto, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel.
1: All'attacco andiamo! Amalia, Frenzy, Cata, Andrea, Rita e Dani, allenatore bello bello.
0: Taras, Elka, Melody, Dina, Shaggy, Felix, Biccione.

Saxland en vivo. Non vediamo Anna stasera, Tania. Eccola, che c'ho la bacchetta magica. Buonasera Anna. Voi l'avete visto al cinema a Madagascar, bellissimo, eh? E questa è El Prompompero, tratto dal film Madagascar.

grazie Elka Daras. Fatto una bella diretta anche Daras, domani ore 18. E poi lunedì qualcuno mi deve sostituire perché non riesco con gli orari, ragazzi.

ancora latino, poi si cambia, ragazzi, eh? Un po' di buona musica italiana va bene. Cuba. Stasera un vento per l'Italia, sapete perché? Che là il presidente, così chiama, della Spagna si è incavolato con l'Italia. Abbiamo litigato, raga, con la Spagna, e per l'Italia si è arrabbiato con me. Per l'Italia, dove sei?

canzone, ricordati, ma spero che ricordo, Rita, che mi hai chiesto? Mannaggia, sarà l'età. Riscrivilo, dai. Ho una richiesta di grazia, vediamo un po' in chat ancora.

quiero bailar la salsa. Voglio ballare la salsa. La musica buona, la musica buona italiana, internazionale, è qui Andica.

Ma sapete che mi sono dimenticato di caricare il piatto? Adesso lo carico, mamma mia. C'ha ragione Rita, eh? Ah, signore. Beh, via. Allora, vediamo un po' cosa metto, cosa metto. Va bene, dai. Ecco, era tornato il prompompero. Per tutti voi, ricchi e poveri, che sarà...

0: Zucchi aveva fatto una domanda: quali sono stati i migliori anni della vostra vita? Io mi ricordo, avevo 3 mesi e tutte le signore mi baciavano, convinto che poi continua. Ma che, come sono arrivato a 3 anni, raga, non mi ha baciato più nessuno. Ma è normale, raga. Orgoglioso, convinto, tutti mi baceranno da grande. Ma che, manco una. Questa la dedico a Sciocchi. Allora, la mia storia, la mia storia tra le dita, vero Fati?
1: Sabe por que foi tão inútil ter

0: sta sicura.
1: Questa è proprio bella, questa versione Spanish.
0: Eu já me vejo aqui sozinho, porque eu conheço esse sorriso meio sem juízo.
1: Sì, sì, però questa è superiore,
0: Mi apri un paraíso.
1: Anche la versione di Laura Pausini è molto bella,

0: non inventa disputa.
1: Ancora musica italiana a seguire, questa è per Shaki.
0: E quanto a me, non precisa si preoccupare.
1: Stasera Andrea sta un po' di più perché domani sei a casa. Andrea, quante giornate mancano? Ottobre?

0: ecco qua. Volevo mettere Lei Verrà di Mango, ho preso Lei Verrà, ma questa è di Giorgia. Era caduto, raga, era sparito il virtual DJ. Ci siamo? Per tutte le ragazze di Radio Sole Luna, Lei Verrà, Giorgia.
1: E scenderà giù per la collina.
0: Ciao, notte Patrizia.
1: Da nuove città.
0: Chi vedo? Landi, buonasera Landi. La console c'è Micione, ciao Landi.
1: Non ci incontriamo mai.
0: Dall'Albania, vicinissima a me, 70 km.

una live da Roma, Michele Zarrillo canta La notte dei pensieri. Mamma mia, quanto è bella!

canzone dura 37 minuti, la sfumiamo? Oh, il volo! A qualcuno piace? Sono fantastici, per te ci sarò sempre!

0: giorno.
1: La prossima canzone l'ho cantata pure io, una canzone molto molto bella, però io adesso vi faccio ascoltare l'originale che è veramente commovente.

0: sentono più o meno come me, non ci arrivano, però insomma, decenti, dai.
1: E a te io ci sarò.

0: Intanto diamo la buonasera a chi è entrato? Axel, ciao Axel.
1: Musica, musica, musica. Musica, musica, musica.
2: Se tu non torni.
0: Miguel Bosé con Se tu non torni. Questa è mia, eh? Mia.

diamo la buona notte ad Andica che va a dormire, perché lì praticamente lì sono le 23:30. Buonanotte Andica. Grazie Fatti, però questa canzone Miguel Bosé non l'ha scritta a una donna, la scrisse in occasione della morte del suo cane, un Golden Retriever. Ci rimase talmente malissimo, ancora ne soffre tanto, e scrisse questa canzone, Se tu non torni, riferito al Golden Retriever suo. E io la dedico al mio Cleo, che non c'è più da 3 anni almeno, forse più. Mio gattone di 20, aveva 20 anni ragazzi. Voi a chi lo dedicate? Tutti abbiamo avuto un cagnolino, un coniglio, un gatto.

0: te, stanotte voglio una stella a farmi compagnia.
1: Amore, amore, amore.
0: Dita la dedica a Pallino. Grazie, Axel.
1: Se non torni non c'è vita nei giorni miei.
0: Chuck la dedica perché a cagnolino suo, che non mi ricordo come si chiama, cagnolino, aveva perso pure la gamba, come si chiamava, Chucky?

birba, birba, ecco qua. Chi la vuole questa? Originale? Hell the World, Michael Jackson.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they...
1: Michael Jackson sognava una vita senza le guerre, senza la fame, senza sofferenze. Non ce l'ha fatta. Non c'è più Michael Jackson e le cose oppure peggiorate. Hell the world.

vero, però io su TikTok, dottor Step, leggo che ogni tanto ferma il concerto perché non può sentire una zanzara volare, si incavola, ma è vero? Cioè, nel senso che va in confusione, allora si arrabbia, ferma la musica e si arrabbia.

e questa qua è una richiesta, la devo accontentare, di grazia al mio paese. Al mio paese, quando è festa, suona, vi ricordate tutta la gente. Serena Brancale, pugliese.

una richiesta di grazia al mio paese. Serena Brancale. E lei è di Lecce? Mi sembra il tuo paese. Beh, questa la dedichiamo alle nostre mamme. Io ho ancora la fortuna di averla a solo. Vabbè, ben 91 anni. Si chiama Maria. Adesso un po' non mi ricordo perché c'ha due nomi. Maria. Maria Rosa. Ciao mamma, giovanotti.

ancora non ha preparato e poi domani sì. A me quando vuoi, domani quando vuoi, lunedì non ce la faccio, alle 18 ragazzi. Ciao mamma, guarda come mi diverto.

0: ragazze e ragazzi, è andata Cata, buonanotte Cata.
1: È una rivoluzione, ciao mamma, guarda come mi diverto.
0: Oh, oh, ah, ah.
1: Ciao mamma, guarda come mi diverto.
0: Grazie Frenzy. Ciao notte Frenzy, hasta mañana.
1: Ciao mamma.
0: Io vado avanti fino alle 23:15, ragazzi.

0: domani, grazie, a domenica nonno compra il gelato, quello casereccio, ok?
1: Come se il nostro tempo non viene passato già.
0: Quello buono. Quindi se vieni lo mangiamo insieme, se non vieni me lo pappo da solo.

vediamo se vuole fare un'ora Charlie, tempo di mettere un'altra canzone, perché è gradevole ascoltarlo lui con la sua bella musica latina che a me piace tantissimo. E vediamo che mi risponde, dai. Sto pensando a te. Yeah.

Questa la conosciamo tutti, la versione inglese di Arrazzando, It's My Party. Tranquillo, tranquillo Charlie.

0: l'ultimo brano e facciamo la diretta al nostro Charlie. Questa è Arrastrando, versione inglese, It My Party Italia. Preparate Charlie,
1: It's My Party.
0: Vai, parte Arrastrando.

It's My Party Italia, arrasando. Arriva Charlie. Così vi riposo poco a poco.

Saluto cordiale a tutti voi ragazzi, un abbraccione, ciao, grazie, hasta mañana, domani. Saluto un po' tutti, poi la lista la fa il nostro DJ Charlie. Non mi ha risposto, ha detto ok, sì, però poi, ok. Allora, un abbraccio e buona domenica per domani. Restate qui, non andate, perché arriva Charlie, la sua bella musica. E grazie a tutti ancora. Quindi contiamo 3, 2, 1 e diamo la buona diretta a Charlie. Miau! Buona live, Charlie!

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: non valida. 100% grandi successi.
1: Password non valida. Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
3: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
4: Radio Sole Luna.